Fridolin, Fridolin, Fridolina, l'infiamma dolce amar. Fridolin,